0: settimana dopo il sotto.
1: Tall Chester, 02, contact Shannon information on 127.5.